botta a fuoco lo terreno. Ehi, quale qua siamo lì, ma da fuoco vai. Chi non vai buttare a fuoco, non vuoi mai. Desta secondo me, vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Vai pure io, sai il curto da suonare. E quale qua siamo. Ai, ai, ai, ai, ai. E non vieni, non vieni a striare.